0: quello magari come fare da soccorso. Allora, poi magari gli fa quel sciocco. Ma poi se vuoi pure fare da soccorso.
1: Yeah.